di seydeni fiqbu bu na chon balbis nonon yalmon khide dar karbala mahram ilje ingis lathon parvardai khairun nisa di fesa majlis pointi khidmat la frochuget ya bismillah.